0: Kapupa kise Portugal.
1: Gabona kwenze.
0: Kapupa kise South Korea.
1: Gabona kwenze.
0: Kapupa ngale Tokyo.
1: Gabona kwenze.
0: Kupizi kwa mbetu.
1: Kibone zenze.

Oh, lato fu la sangue di nata e fale o fa long kauki o le mandui o le fable kakangi o mosonga. Malo brother, allo fat fu ya to u malaval and I sounded to nata fale ma fu settling as a photo mafa. Foi mai o lo pele ele tai pele ele atu de tai le toe a faminute le uno ne tai ao o le atu te imai le tai le lusu tur minute te su tasi mulunga su sa meta si te si male valu su tasi mita le lo loto o toe pele ele atu le o le tai si fulu uno minute te lima le afiafi e na o le lima se fulu tolu meta mantu mai le tai tu matau ave Ale lo fangota moere le va il faria ala to foio le na la coso va fangota va in a metta un baffa va sa pusa vai ia lava la va va pena e manuelo fai va sa ofaula e man come macco

Je suis vraiment allé à l'honneur, l'herbe épaisse, les locaux sans moi. Café fait joli. Ah, ou ma tante, mais tu m'as dit pas, mais ta maman va être là, les osans quoi qui a coco sans moi. Si fora alle a fepese matako fia le na o le loko sa mo male fia fia lo loto wa io e mai ka ke gofo ai un ba funga wa sola mana malo o le ine tatu fa le ngende yam tatu fa si si langale ne ya pe yon tanu matatu ofisa fa sa la lau. Ei se tasi ali leo leo na bala umai ana na fi. Ei se ali samboa. Ora la kolu ni masinga o fal pui pui ina i waiko. Ele se a inga le se si o atuasi. A ena sanga le bunga fa pui temi. Yo le sunga le swafo si alo le neo pale mene fi ngai. Mai mota ama iva. Na sanga le bunga fa pui temi. A fai ora wo o no fone yo le fal pui pui waiko. Fa furinga mai e matu yala na solitu la fono. A wāo tō te la o tūna o ngā ma awe tāwale. Ia e te alu whamsingonga o nga mawaile o lau iunga pe fia sau sala, pe fia sau menti. Ia pe fia fwoi masina e afoia. Whasalai oe matu e tango tāwale. Hei lilo kāsesi. A ore tangata e kofu ko kongi o. E longa winga ua soli le se tū la fono matu ya ale o le wha o lima. Ole nga hoi. Ia, yeah. Lea kau ngoisi mea, wha malo si teine. E kalo whae, ia, yeah. Ole paule tūranga, ole tātou polokalama, ole fia mawa se fiso swani. Ia, yeah. O tō uia sa amaya ngai kamaya. O ole pato ewe tūpe e roe asi, fia me kalo whae papuri kamanea. Lei ma se selo atu e asi. Ola ala wakongu skamalea. E o fiaru sa moa a e pau tu la fono. O le sole, e le va pe pule o tu la fono fa kari o sa imenga. A e o le tatou, o le swafona, o le amai, o le li isa amai e fale povi fu ile le primo. E vili atu le primo a feme primo le isi mato a ia e toi ma fento e fai ia iwa leva na sola ka manga mako. Ia na tua tu la fa pena. A fai te tau a inga si usolea. Ia le femele leo leo kālu hang whai pui pui. E le ai masa siora koe asi. Ia wala umatatu numero nao tanuri avatu numero te alwai. Ole tolua whao valuano valuano. Ai le lopora ori ia le whai lako. Masangi wa sisi vai dunga lau lau. Sipe awhai siwa si fai fiau. Pa awhai sari ngā tupe tatu. Kamu yang kasih alfong pia malu fasol aku pia ano sio seneka. Alai si tato fasi silang oleh fono. Oleh apa yang fono te le lam wal mafta gal tu esa sa ale fafao. Ile aso fao you like. Ile tasi ile auli. Oleh tu atu si oleh tol siu tol Queen Street. I ina I kutna. Walau atuai marfa'lualo isu I umma oleh ne mafutanga. Ia alo ia maile nei fa'alinga fa'amole mole. E te tala te fo'i le avadoa mole mamalo le atune o e fia awa I maile nei mta'upu. O le tato mta'upu le tapena ina leo le tato sisinga fua. Mo le tausaka fo'udua o rua fitu I le malo tele. Ia pole tu malo tele o Ipswich. Fa'amole mole fa'afsotai mai la tonei monisi fa'amtalanga. Susunga le fafinga ngā pasta to filau finau lana mō pili o whao nono lua nono lua lima fitu o whao nono lua o whao nono lua nono lua lima fitu whepule a interesia a whamasanga o whao no walu tolu no o whatolu lua melitai o whao lima lima whao tasi walu fitu lima makisa tapsala ia ngaru wao o whao lua whao walu ono ono lua. Alo fangi ele tua e taitai atu sito saifua masa mato wola ele aso ua ta ua. Faftai, faftai, sainia pasta to filau finau. Ole fatama, fepuleai a famasanga melitai makisa tapsalaya o si ulang ulang. Ia pa o tanga telefono. Ia o e pauna tato fasi silanga.
Yeah, man, I just may know Fafanga, little Fata Talimari to have to proclaim two manu, I had a two long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long

Famalulu atu samu o si usole na balau mai ia o na lo fanga si umala tato ye a lo tonu meliso tato le stala famambote a o vini noni panet bridge to belonging multiculture inala Brisbane fast ainga amtanga fou Christopher Brown Wola to Brown Robati Handjugun Matau Eliu Tui Faitele Penny Finenuti Senorita Finenuti Tui Mai Ave Aotu Taalonga David Philly Eddie Etewati Frost Ia Mamlama Global Missions Ata Taul Eli Elisabetta Taul Eli Malifa Faftai Faftai Matua O Mose Masofa O Moses Masofa Panapa Foa Matau Matau Aina Pa Maluru Watu On Wahi Ole Mailalo Panapa Foa Matau Aina Luna Matau Chia Po lava sem matautia, akala po masalo akaka no tinale, ya fayo akala papali ati, o lio pelesa ya po lio pelesa, elena peleti a mulau lau, sa ena peo e seta sala peo, pa tia ta efu bota faitia lau fale tanglosa, pa futi Christina tanglosa. Nisi nei o Siosi George Tupuola, whalai o Tina Umanga, Taito Whalonga Vaulu, Tauline Veju, Tara Waspon, Trisha Waspon, Teresa Waspon, Makirita Waspon, Antonio William Waspon, Francis Wolf, Destiny Wolf. Yeah, oh, la tono vatu fatai tele o tita tonu. Ia whapena fwoi na mamuli atu o lo whaanga. Ia ili aso whanau o le uso le na walau mai. Ia mele whai atu ia o Sam Koanga whanyo kenya se wha. Ia wa inga wa lusu fitu o tau saka ngai le ska kenya. Ia lofa tele atu moe at Sam. Tuangana maleai. Lofa tele atu ia sia wo ia Julian. Manuia lo lusu fitu sanga le Yasho, manuia fo'i ia le keke maraskuli mingangei, tauna lofangia le tua ia fo'a minisa se tele, pe tului minisa se tele. Olo soifua, fo'a maita po sa tamalei to angale aonga. Ia mkua angai fanya lua, wangawai lusu fitu. Ia lufati mo OSM, faftai fo'i le wala umai. Ole uo tatu uo umai tatu polkulam fatunga ina pion masanya ili sunga ia... Ya George fashion le awi le proclame fo le le flashback ona na fina mo mai tala i America ya wa fa mana vai na le tua se tasioli i pese i longa fa i le village people o if it man tua fa i le na o le fa i le na e le inkia e le saila e le malingi fa ke fo e kamalo la kupeni na me temi Ora na tu pese sa numero tasi na me temi ya yan wali ile aso no tasi va fituiva io le pese fuori nale YMCA ya malesi la tu pese fuori le in the navy male macho man Ole lili nei o Victor Willis, ole lili na taitai faile le village people, na maliu le aso lulu te nei di taimi Amerika. Mai maliu o ia pe wafa manawaine le tuolan se fuwa fitsu fatau sanga. Wow, yeah, rest in love. Ole tulanga le na pe wafate ia o leala. Ia, whakatari medikako pesele o le flashback mo oe le nei fo I taia. Ia ole pesele au faile nei a le village people, le YMCA. Kolu mazinga o champini penu matasi laulangi atoa.

0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in Italiano, the Italian language.
1: Buongiorno, stamattina come tutti venerdì, siete in compagnia con Luciana e Franco, sino alle nove. Buon ascolto.

0: Siccome al venerdì c'è pochissimo da fare, abbiamo deciso di salire in alto ed esplorare. Forse qualcosina andrà anche per traverso, ma noi stamattina faremo il giro, pensate un po', di tutto l'universo. Se coraggio non vi manca, su questo Sputnik c'è una gran panca, un enorme seggiolone che vi sbarcherà, pensate un po', sopra Giunone.
1: Per adesso ci intrufoliamo fra le stelle, anche se piove a catinelle. E visto che siamo prestino di mattina, portiamo con noi anche la cantante Caterina.

0: A queste altezze non si va sicuramente a spasso in bicicletta, e manco manco con la Vespa o la Lambretta, e passeggiando sotto i viali, cari miei, c'è chi va a piedi e chi svolazza con le ali. Qui incontriamo oggi un signore che si muove piano piano e canta Rosaminna, pensate un po', in friulano. Siamo, pensate un po', proprio su Marte, e qui sono abruzzesi che giocano le carte.
1: Naturalmente ci sono cazzotti e lagne, poi si beve vino e si cuociono le castagne. E sempre quassù, su questi angoli lontani, lungo le strade ci sono pizzaioli napoletani che con un grammofono fuori uso ascoltano il tenor Caruso.

0: Gironzolando su questo vasto infinito universo, anche le ciabatte abbiamo perso. Pensate un po', siamo proprio su Giove e qui c'è poco sole e sempre piove. Deve essere presto, presto di mattina e c'è qualcuno che canticchia: ciao, ciao, bambina.
1: E proprio qui la mia amorosa sgancia un pugno.
0: Gironzolando su questo vasto infinito universo, anche le ciabatte abbiamo perso. Pensate un po', siamo proprio su Giove e qui c'è poco sole e sempre piove. Deve essere presto, presto di

La lascio fare e penso a quest'altra, al bel volare. E visto che ci troviamo tra lo spazio infinito, io accontento lei e me ne sto zitto.

0: Occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te.
1: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
2: 100% grandi successi.
1: Password non valida.
2: One word, one music.
3: Radio 4EB trasmette sui 98.1 FM. Vi ricordo il nostro numero telefonico 3240 8686.
4: One word, one music.
5: Radio 4EB. Chiamaci al numero 3240 8686 durante le pause musicali.
6: Adesso, cari terraioli, ci troviamo tra Saturno e Giove, e qui dalla mattina e a sera sempre piove. Naturalmente ogni tanto spunta il sole, momento andato per raccogliere le viole. Questo qui è un parlar della nostra vecchia terra, quando spuntan le margherite a primavera, ma adesso siamo quassù, proprio tra le stelle, e sotto gli occhi se ne vedono di belle.
7: Difatti c'è una biondina romana che si chiama Margherita. Cammina allegra, canticchia.

andando sempre dritta, pensa a Roma, la capitale, al Colosseo, e sorridendo ci fa anche Marameo. Ma vuole ascoltare una canzonetta tutta romana, e noi adesso ci avviciniamo ad una graziosa e bellissima fontana.

0: Qui, tra l'infinito universo, qualche cosina va dritta e qualche altra va per traverso. Il pensiero di tutti sicuramente è questo.
1: Ma che ci sia all'aldilà qualche cosetta veramente da fa, beh, con un bel paio d'ali, dico io, si potrebbe volare.
0: Pensate, volare tra gli spazi dell'universo senza pagar tasse e senza bisogno di carburante, un eterno felice volare tra le stelle e tutti i pianeti e dir buongiorno o buonasera a tutti quelli che ti capitano davanti. Questo lo avrete capito. È un sogno da matti, ma se un sogno vale per vivere allegramente, perché no? La nostra barca ha un sacco di posto. Imbarcatevi.

0: Se gli Sputnik russi, americani o cinesi non ci portano a queste grandi altezze, noi ci andiamo con la fantasia, a piedi o stesi. Su Marte troviamo marchigiani che allegramente si dan pedate. Su Giove ci sono i genovesi che aspettano curiosi e tesi che cammino in giorni di stizza per cucinare la pizza. Noi parliamo di Urano, quelli là allegramente vivono nel pantano. E far visita a Nettuno, lì mai proprio c'è nessuno.
1: Questo qui, cari miei, è il momento della fortuna. Difatti, con lo Sputnik russo siamo sbarcati sulla Luna. Lassù i paesani sono tutti tesi, friulani, tarantini, romani e calabresi. Aspettavano la tradotta del sorriso, pensate un po', per salire finalmente in paradiso. Via, via, via, ha detto il signore di quel governo, tornate sulla terra e godetevi l'inverno. E così, con tutte le magagne, a sti signori sono rimaste le castagne.

0: Stai ascoltando Radio 4ED.
1: Grandi artisti italiani di sempre. Laura Pausini, Ligabue,
2: Piccola Stella,
1: Jovanotti, Negramaro, Elisa, Tiziano Ferro,
2: Di Sere,
1: Giorgia, Bocelli, Zucchero, Vasco Rossi, Gianni Morandi, Claudio Baglioni, Antonello Venditti e tanti altri.
0: Stai ascoltando Radio 4ED. Chiamaci al numero 32 40 86 86 durante le pause musicali.
3: Chi ci ha seguiti stamattina forse si è fatto qualche allegra risatina ascoltando le cose che vanno per traverso tra la terra e l'universo, e una barzelletta dir mangiate riso per salir in paradiso.
4: Cari miei, per star bene all'aldilà c'è da far la dieta al baccalà, cucinato pian pianino dentro una stufa, sin quando sto pesce ti fa la muffa. Sto piatto ti voglio aggiustare, così tra le stelle ti metti a ballare, e poi ti imbatti nel vecchio Nettuno che ti invita a giocare al 31. Infine incontri Maria Lisa e Gina la rasa, e col paracadute poi ritorni a casa e caschi dritto nella città di Brisbane, e qui per colazione ti danno le banane.
5: Perché tu, io lo so, sei migliore di me.

0: Lui si fa sentire così. Tu, nella giungla della pubblicità, hai una possibilità migliore. Fatti sentire su
1: Radio 4EB,
0: la radio che fa volare alto i tuoi affari.
1: Chiamaci al numero 32 40 86 00. Stai ascoltando Radio 4EB.

0: In questo viaggio tra i pianeti e le stelle ne abbiamo passate delle belle. In questi voli alla maniera dei gabbiani, per la strada abbiamo incontrato svariati paesani. Lungo la via Lattea correva in bicicletta un giovane pisano e dietro a lui canticchiava un vecchio napoletano.
1: Pensate, in carrozza un'antica signorona, parente di Giulietta, proprio quella di Verona, seguiva un gran corteo e lì c'era anche il suo Romeo. Lungo le strade, tra gli alberi, cinguettavano gli uccellini. Pensate un po', c'erano Hitler, Stalin e anche Mussolini. Pensate, tramontata un'altra era, per cena noi abbiamo polenta e baccalà stasera.

0: Stamattina abbiamo fatto una cavalcata rimata per comprenderlo ben bene. Ci vuole un buon orecchio o magari la memoria che riporti ai giorni lontani, ai tempi di scuola. Dicono che non è pan per tutti i denti. In altre parole, ci vuole buon orecchio e ci vuole tra l'altro anche un tantin di attenzione. Questo avviso naturalmente arriva tardino. Siamo più o meno agli sgoccioli della mattinata.
1: Difatti, proprio così. Forse, diciamo noi, abbiamo dato il via a qualche allegra risata, chi lo sa. Oggi vi invitiamo ad una passeggiata, perché venerdì prossimo, preparatevi, vi invitiamo ad un'allegra cavalcata. Non importa se siete giovani o vecchi pivelli, perché venerdì prossimo partiremo in groppa a 24 focosi asinelli.

0: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.
1: Che ci sia tra di voi qualcuno come noi, che si alza presto la mattina e cavalca la botte dentro la cantina. Io dico nessuno.
2: C'è però un signor con la gran forchetta che spellacchia la porchetta. E diversi sardegnoli fanno le pizze coi fagioli. Al North Coast abbiamo la Anna, lei cucina il pesce con la panna. Mentre alla Costa d'Oro Nino offre spaghetti al pomodoro. Ma per viver sani e allegramente e cantando seguire noi senza far niente.

Vi ricordiamo di ascoltare tutti i nostri programmi che vanno in onda dalle 8 alle 9 ogni settimana, di mercoledì con Duilio, giovedì con Giuseppe e naturalmente con noi del venerdì.

Siamo arrivati alla termine di questo programma odierno. Franco ed io ci eclissiamo dandovi appuntamento per venerdì prossimo. Ciao a tutti, buona settimana.